Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi ha sposto un po' più qua. Se sei ballare per te, non è più forte che c'è, canta qui con me. A dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma. Di cantare questa storia qua, mi piacerebbe più di cantarla. E se tu senti quanti sogni più stanno per te, canta qui con me. Ora ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte.